corriendo le mani, venendo con l'autorità che dirà aver provincia il via per implementare, e va in una sporcheria, e va arriva il virtuale studio, e che ha fatto una resistenza, si tira la camicetta per un lato, si fa oltre sempre per il otro, la vara si fa tenere la bocca, e si fa tenere la bocca, e sarà la resistenza, la resistenza che si attuce, si fa il gol, la resistenza, la resistenza, il gioco che si ritrocce, e il punto resta il fatto, che si dice, voglio dire, che si deve volare, la bocca lenta, non si va a 3 anni, fare voi. Thank you.